Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat. Stai ascoltando Radio Padova.

l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi sabato 12 settembre 2026. Ariete, approfittate del weekend per fare il punto della situazione e per trovare il modo di non farvi sopraffare da alcune questioni che attualmente sembrano confuse. Siate riflessivi con il voto 7. Toro, l'appagamento che gli affari vi hanno recentemente procurato non dovrà venir meno, nonostante alcuni problemi familiari per Venere in opposizione possano causare distrazione. Voto 8-. Gemelli, l'ottimo aspetto che Mercurio formerà per qualche tempo con Urano nel segno vi farà sentire energici, entusiasti e ricchi di iniziativa, quindi datevi da fare con il voto 8. Cancro, soddisfatti della vita affettiva tornata ad essere serena, cercate di concentrarvi per non perdere terreno su questioni lavorative che in futuro potrebbero vedervi in difficoltà. Voto 7. Leone, dedicate questa giornata al benessere delle persone che vi sono care, come suggerisce la luna amica, così la vostra generosità forse sarà più apprezzata. E voto 7+. Vergine, la presenza di Marte e Venere in segni amici vi rende certi delle decisioni prese per il bene della famiglia. Sabato appagante, voto 8. Bilancia, l'aspetto disarmonico di Marte potrebbe essere causa di una certa stanchezza, tuttavia Mercurio e Luna nel segno vi invitano ad agire per programmare il lavoro dei prossimi giorni con diligenza e ponderatezza. E voto 7+. Scorpione, la lunga presenza di Venere nel segno sembra volervi invitare a dare spazio alle emozioni, senza temere di essere esposti a critiche, perché chi vi ama lo sa che siete capaci di grande passione, ma anche che avete la tendenza a non dimenticare e ad essere perciò vendicativi. Voto 8-. Sagittario, la gestione familiare non vi causa preoccupazioni, pertanto concentratevi affinché diventi fruttuoso anche in chiave futura il sostegno di Mercurio positivo. Voto 7+. Capricorno, un po' di stanchezza potrà farsi sentire per la dissonanza di Marte, Luna e Mercurio, perciò se non avete impegni cercate di riposare o di svagarvi. E voto 7. Acquario, la dissonanza di Venere potrebbe indurvi a dedicare il fine settimana alla famiglia, mostrandovi più presenti e coinvolti come vuole la luna amica. Voto 7+. Pesci, la vostra creatività sarà accentuata dall'ottimo aspetto di Venere per una giornata ricca di movimento e possibilità. E voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15 il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Radio Padova Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
7: Nubi alternate a schiarite per la giornata di sabato sulle regioni di nord-est. Temperature massime comunque miti con valori fino ai 26-27 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, le temperature massime saranno in lieve rialzo con valori fino ai 28 gradi. Il tutto in un contesto in prevalenza assolato con sole innocue e velature in transito. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

Ben trovati, Max Dupré con voi. Rispettiamo la nostra tabella settimanale e ci facciamo compagnia con Buongiorno Amici fino alle 9. Buon sabato mattina, ben alzati se da poco avete aperto gli occhi. Buon lavoro se siete già sul posto di lavoro, nonostante oggi sia per l'appunto sabato. Abbiamo aperto con Biagio Antonacci e Sognami e continuiamo con Fuga d'amore insieme a Sal Da Vinci.

Paolo Vallesi, non mi tradire, qui a Radio Padova Ritmo Italiano, e nemmeno voi fatelo, perché insomma contiamo sulla vostra fedeltà d'ascolto anche attraverso la nostra app che potete scaricare dallo store del vostro smartphone. Fatelo oggi stesso, è naturalmente del tutto gratuita, potete scaricarla liberamente. Fatelo perché proprio ora dalla nostra app potreste ascoltare Vita, Morte e Miracoli, la nuova di J-Ax. Moriremo

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno e buon sabato mattina a voi tutti all'ascolto. Bentrovati a questo primo appuntamento di oggi. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di prossimi cantieri. A57 tangenziale di Mestre. Nelle notti di oggi e domani, sabato 12 e domenica 13 settembre, dalle 21 fino alle 5.30 del mattino successivo, verranno chiusi gli svincoli di uscita e di entrata della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Entrata consigliata Castellana, uscita consigliata Marghera. Ancora A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV, questa notte dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano di Mirano Dolo per attività di manutenzione delle barriere stradali, deviazione del traffico alla stazione di Spinea sulla A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

canzone su Radio Padova, canzone che ci porterà ad un altro appuntamento live con lui, una serie di concerti in tutta Italia e a un disco nuovo. Benvenuti, buon fine settimana da Luca Lazzari, anche con Fra Quintale e Aranciata.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
0: Fatti un giro su bissolocasa.com.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Via le mani dagli occhi dei Negramaro su Radio Padova ha concluso l'appuntamento con le bellissime sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Buon weekend anche con Clara e San Giovanni prima dell'informazione, le ragazze.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, l'addio a Emma Bonino, la storica leader radicale morta ieri mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Da domani la camera ardente in Campidoglio, martedì a Roma i funerali di Stato che si terranno in forma laica. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia, il volo da Lavana è atterrato stamattina a Ciampino, l'ex parlamentare era a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato per forti dolori alla testa e operato d'urgenza. Di Battista è stato portato al Gemelli dove sarà ricoverato. Il governo italiano ha inviato alla Commissione europea la richiesta per l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa prevista dal patto di stabilità, ora si attende la valutazione di Bruxelles. La richiesta italiana riguarda 36 miliardi di maggiore flessibilità di bilancio, circa 14 miliardi per interventi nel settore energia e 22 miliardi per la difesa. Vincita record al Superenalotto, centrato il 6 a Oggiono in provincia di Lecco, con una schedina di appena 5 euro, vinti oltre 223 milioni di euro. Si tratta della seconda vincita più alta di sempre nella storia del concorso. Una buona giornata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e un minuto.
4: Questa è Radio Padova.

Oh mamma mia, quante volte abbiamo ascoltato questa canzone in questa estate che si sta concludendo. Ancora una volta buona mattinata, buon weekend da Luca Lazzari. Rosa Chemical ha aperto un'altra ora insieme con i nostri successi. Adesso ne mettiamo in fila tre. La prima è di Herbal Meta, Calma Metafisica.

Hippiaio, però anche no, J-Ax su Radio Padova, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con tre canzoni in fila. Tra pochissimo aggiorniamo la situazione del traffico a Nord-Est. Buon viaggio con la nostra musica, continuiamo con Francesca Michielin, è Strega Comando.

0: Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike Show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.
1: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
2: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno e buon sabato mattina a voi tutti all'ascolto. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di prossimi cantieri. A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, questa notte dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di uscita in direzione Milano di Mirano Dolo per attività di manutenzione delle barriere stradali. Deviazione del traffico alla stazione di Spinea sulla A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Cattive abitudini, ne abbiamo? Facciamo l'appello. Ancora una volta, buon fine settimana a tutti da Luca Lazzari. Benvenuti con la nostra musica e con i vostri messaggi al 328 319 8000. E da qui ripartiamo con NEC. Gli amici.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista. Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Il grande calcio torna allo Stadio Euganeo. Sabato

0: 12 settembre alle ore 15 il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

Girasole di Giorgia su Radio Padova. Giorgia è impegnata adesso con X Factor, quindi per lei una carriera televisiva oltre a quella musicale. Vi saluto qui, vi auguro un ottimo weekend. Ciao a tutti da Luca Lazzari, ascoltiamo anche Bundabash e questa è Love You, Hate You.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia. A causa di lavori si verificano code sulla 23 Palmanova Tarvisio tra l'innesto con la 4 e Udine Nord in direzione Tarvisio, in direzione del bivio A4, code per lavori tra Udine Nord e Udine Sud. Sulla 4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano per lavori, code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni per traffico intenso. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie dell'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Ma poi quando chiava l'acqua non vuole va.
0: Radio Padova Italia.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15 il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Parlare d'amore di Saif su Radio Padova al Ritmo Italiano. Rapidamente andiamo verso le 4 del pomeriggio. Sentiamo anche Gaia con Coco Chanel.

0: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.
1: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Certo, il titolo della canzone è da iperglicemia, è Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. Siete, mi auguro, piacevolmente sintonizzati su Radio Padova, Ritmo Italiano, con Maurizio Modica. Buon pomeriggio, sentiamo anche Amore è di Elisa.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai svariati di qualche anno fa. Rosvillen su Radio Padova. Ritmo italiano, c'è anche la nuova canzone di Giusy Ferreri. Si intitola Vuoto Cosmico.
2: Io

Se ti piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 23 Palmanova Tarvisio si rallenta a causa di lavori in corso nel tratto compreso tra Udine Nord e Udine Sud in direzione del Bivio A4. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code sempre per lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre vi ricordiamo che dalle ore 21 alle ore 5.30 nelle notti di sabato 12 e domenica 13 settembre verranno chiusi lo svincolo in uscita e in entrata di Miranese in direzione Milano a causa di lavori. Dalle ore 21.30 alle ore 5.30 di oggi sabato 12 settembre verrà chiuso lo svincolo in uscita in direzione Milano della stazione di Milano Dolo a causa di lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: ci dividerà.
1: Altra collaborazione di queste ultime settimane è quella tra Alfa e Gigi D'Alessio. Era Genova e Napoli con il nostro buon pomeriggio anche Baby K, Tucca Macarena. Yo.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando te
3: cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Congee Boy, l'ultima delle bellissime su Radio Padova, Ritmo Italiano, era Cesare Cremonini. Andiamo velocemente verso le 5 di questo pomeriggio in pieno fine settimana e sentiamo intanto Aranciata.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

Mare Caos di Paola e Chiara su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Sentiamo Gaia, un tocco di grande eleganza. Bossa nostra.

con la speranza che tutto per voi stia procedendo piuttosto bene nel corso di questo fine settimana di settembre. Era Flamenco Paranoia, Samurai J, ora Emma con Fabri Fibra, Antidroga.

0: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Test ride gratuiti, adventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
1: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un incidente tra l'innesto con l'autostrada del Brennero e Somma Campagna in direzione Milano e rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione, sempre in direzione Milano. Code poi in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni per traffico e per lavori rallentamenti sulla 23 Palmanova-Tarvisio in direzione del Bibio 4 tra Udine Nord e Udine Sud. Vi ricordiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di domenica 13 alle 5.30 di lunedì 14 settembre verrà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste a causa di lavori. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Irama con Cabana su Radio Padova, Ritmo Italiano. Certo pomeriggio di sabato ricco di calcio, un paio di partite si sono già concluse. Per esempio in Serie B si è giocato Vicenza-Juve Stabia, Padova-Ascoli per quanto riguarda le squadre del nostro territorio, anche su Tirol-Modena, mentre tra non molto inizia Catanzaro-Carrarese e poi alle 19.30 Cesena-Cremonese. Per quanto riguarda la Serie A invece si è giocata Genoa-Frosinone, Lazio-Milan alle 18. Si chiude per oggi Atalanta-Cagliari alle 20.45 e poi domani il resto della giornata di campionato, sia di Serie A che di Serie B, giornata spezzatino, come ormai amo definire le nostre giornate di campionato. La musica di Cioffi nei prossimi minuti, questa è Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

Abbiamo messo in fila tre bellissime, una via l'altra all'ultima, Sto pensando a te di Vasco su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche Madame con

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

quale pizzeria già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e già che ci sei, prenota!

0: sono le 18 e 58 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

anche questo è un titolo per iperglicemici o per romantici. Fuga d'amore. Era Sal Da Vinci su Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi ci introduciamo così all'interno della nostra ultima ora insieme. Giovanotti e Alfa, buon vento.

Ragazza Paradiso di svariati anni fa di Ermal Meta su Radio Padova, Ritmo Italiano. Beh, è l'ora dell'aperitivo. Buon aperitivo a voi. Sentiamo Messico.

0: Lucia, da grande, vuole fare la scrittrice. Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike Show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano tuttora rallentamenti con code a causa di lavori in corso tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Code invece per traffico intenso in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Mestre ricordatevi che dalle 21.30 alle 5.30 di oggi, sabato 12 settembre, verrà chiuso lo svincolo in uscita in direzione Milano a causa di lavori. La deviazione del traffico avverrà attraverso la stazione di Spinea sulla 4. Ed è tutto per il momento, ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

La nuova DJ Ax, Vita, Morte, Miracoli su Radio Padova, Ritmo Italiano. Tra poco daremo un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore. Intanto Saif e Parlar d'amore.

0: Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Nelle prossime ore, contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutto il Triveneto, il clima sarà asciutto, con cieli sereni o al più parzialmente nuvolosi, specialmente sulle zone montuose. Per la giornata di domenica, l'anticiclone delle Azzorre sarà ben presente sulle regioni. Garantirà sul Triveneto tanto sole, con qualche nuvola di passaggio, ma comunque senza conseguenze. Le temperature massime diurne saranno gradevoli e al di sotto dei 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate. Siamo

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: cambiare la vita mia.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
2: Radio Padova, buongiorno amici.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto.
10: Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport.

Tra le lune e le dune, la meravigliosa voce di Giorgia su Radio Padova Ritmo Italiano ci consente di arrivare ai saluti da Maurizio Modica. Grazie per l'ascolto. Il nostro appuntamento si rinnova nella giornata di domani. Ci sentiremo anche in piena domenica a partire dalle 3 del pomeriggio. Voi trascorrete una bella serata. Sentiamo anche Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, appunto, sabato sera.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: sono le 19 e 59 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Italian Bike Quick. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa. Grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito. Italianbikequick.net.
1: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica le lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
2: Ottica le lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
3: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
4: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
3: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code a causa di lavori in corso tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano e code per traffico intenso a causa di una fiera locale in uscita allo svincolo di Grisignano in entrambe le direzioni. Andiamo sulla tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo che dalle 21.30 di domenica 13 alle 5.30 di lunedì 14 settembre sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento autostradale tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste a causa di lavori. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: della tua estate.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
3: Stai ascoltando
4: Radio Padova.
3: Radio Padova.

0: Se ti piace questa musica, I'm not a lover, so don't forget it. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. The year of the cat. Radio Padova History.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova. Radio Padova. Il ritmo della tua estate.
1: Stare lontano non è facile.

0: è l'una e tre minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Mando un bacino allo specchio, che figata, sono così e non c'è.

0: ti piace questa musica?
1: Ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
0: Radio Padova Generazione Z.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Ciao Sara.
7: Ciao! Senti, stasera partita padel?
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
9: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
10: Stai ascoltando?
11: Radio Padova.